dolce d'impesta, mi wa tu berte, per chien li seguli in la una possugia. Un cielo è lo guanto, rosule a sbuccia,

dolce d'impesta, mi wa tu berte, per chien li seguli in la una posugia. Un cielo è lo guanto, rosule a sbuccia,